meglio, meglio. Riconoscendomi a carina, un po' meglio in postura. Meglio, meglio, meglio, meglio.

punto bello e tutto sul cura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' bello in posto

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Signorina, non tavo di codo patron da fuori. Signorina, non tavo di codo patron da fuori. Le cortine si vittoria, sono dove si affra. Signorina, non tavo di codo patron da fuori. Signorina, non tavo di codo patron da fuori. Le cortine si vittoria, sono dove si affra. E non tavolo nel modo, ma da pure che ta morta, faccia pure che ta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, E non sei voluto sporchi, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmeno dovrà. Così dopo quella porta, nemmeno dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà.